Especially Jilao. Miamo nwoma yie gina mimio mi jagbara mi akome odoku ko de Captain Jesus me. Na ora to prophet ji adansi die di ma mole. Oh. Mi ha ma ola ode nemi sa. Egbie prophet Isaac ofosu hini jimala domi pile 2.